0: mangia
1: oggi. Le feste presto.
2: La mamma
1: di Giorgio,
2: la mamma di Giorgio.
1: La mamma fa presto.
0: Gigi, oggi ci saranno a mangiare.
1: E voglio non stare sempre le stesse cose, mangiare anche voi, la mozzarella, cagliar col nervo.
2: Ma ieri la mozzarella, ma c'è prima, male, panza, la tanti intervenire presto, volta passare.
3: Continuiamo a così, ma più tu quando spada la pace.
4: Ma mi voleva niente, però, caro suo pagliannanza, ma non me, ecco, proprio a cassa.
5: Ci muovimmo la pannanza, no?
0: Ci muovimmo, lo giuvimmo, tanto tempo per mangiare e poco, manca gli animali, mangiano così.
2: Cammagna così mi è venuta la castita al stomaco!
3: Non è possibile che non hai ascoltato tutto il tempo!

0: l'assemblea è retribuita.
1: L'assemblea non è retribuita.
0: E chiamo a cacciare l'impiegata a fuoco.
2: Fuori!
0: Di mezzo compagno, che la mezzo con il padrone non ce l'ha per mangiare, non ce l'ha manco che ci sta qua.
1: Compagni, anche quelli sono problemi, però pensiamo a più importanti come licenziamenti politici.
3: A proposito di licenziamenti, compagni, all'Alfa Sud hanno fatto la rilocupe, dicendo che